pronto va tutto, l'anno del giorno, sempre di torno in cielo sta. Mi lo cugagno per maniere, mi devi nomine, no, non si no. Raso di pettine, agile, forbice, mi comando, tutto questa. Raso di pettine, agile, forbice, mi comando.

equalità, equalità. Tutti mi chiamano, tutti mi volano, donne e ragazze, mi vedi fanciulle, vuole parrucca, presto la barba, vuole sanguigna, presto mi niente, tutti mi chiamano, tutti mi volano, tutti mi chiamano, tutti mi volano, vuole parrucca, presto la barba, presto

su, ruota partissimo sopra il fuoco, adesso lo vado a recitar, la recita, la recita, la recita, la recita. Bravo Figaro, bravo bravissimo, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità.